stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso fino alle 5 di questa mattina il tratto tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma e fino alle 6 il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Italia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete. Al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 5 di questa mattina il tratto tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma e fino alle 6 il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per ora

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 10 Genova 20 miglia fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Savona e Albisola verso Genova e il tratto tra Arenzano e Varazze verso 20 miglia, e fino alle 5 rimane inoltre chiuso il tratto tra Pra e il bivio per la 7 e Serravalle Genova verso Genova. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di ammodernamento sulla 10 Genova a Ventimiglia fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Savona e Albisola verso Genova e il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Fino alle 5 rimane inoltre chiuso il tratto tra Pra e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 5 di questa mattina il tratto tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma e fino alle 6 il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete, al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 5 di questa mattina il tratto tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma e fino alle 6 il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non registriamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 10 Genova a Ventimiglia fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso sia il tratto tra Savona e Albisola verso Genova che il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia ed Emiliano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto.
0: RTL

0: take him back to the blog era one time.
1: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova a Ventimiglia fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Savona e Albisola verso Genova. Nello stesso orario sulla 7 Serravalle Genova rimarrà chiuso il tratto tra il Bivio con la 10 e Genova Ovest, ancora in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, resterà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa è possibile entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Uno sguardo alle principali notizie. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Invece, per un incidente tra Rovate e Palazzolo in direzione Milano, ci sono 3 km di code e si transita su una sola corsia. Sull'Autosole, per un veicolo in fiamme, si segnalano 3 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Sulla 8 Milano-Varese sono 2 km di coda per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo sulla A12 Genova Sesti Levante. Per un veicolo in panne ci sono code da Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, code per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso il centro città. A Napoli, sulla tangenziale, flussi intensi tra Camaldoli e Capodimonte in direzione Capodichino. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo con le notizie principali. Sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, invece per un incidente risolto tra Rovate e Palazzoni in direzione Milano restano 3 km di coda e si transita su due corsie. Sull'Autosole per un veicolo in fiamme si segnalano 3 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Sesto Levante per un veicolo in panne da poco rimosso, restano 2 km di coda tra

Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso il centro città. A Napoli, sulla tangenziale, flussi intensi tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Apriamo con la notizia principale che arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in fiamme ci sono 6 km di coda in aumento tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. In direzione opposta verso Milano, per un tamponamento tra due auto, ci sono 5 km di coda tra Reggio Emilia e Parma. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole, per un camion in avaria, 6 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Infine sulla 7 Milano-Genova, per lavori in galleria, code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. RTL 102.5.
2: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in apertura alla 1 Milano-Napoli, qui per un incidente ora risolto ci sono 7 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. In direzione opposta verso Bologna per un camion in fiamme 6 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole per un camion in avaria ora rimosso 5 km di coda in diminuzione tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sulla 7 Milano-Genova per lavori in galleria code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: sign.
1: Via Radio. Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Apriamo con la notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un camion in fiamme ora spento ci sono 6 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. In direzione opposta verso Milano per il traffico congestionato 4 km di coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole per un camion in avaria 6 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 7 Milano-Genova per un'auto in avaria ora rimossa code tra il bivio per la 12 e quello per la 10 in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete in apertura la 1 Milano-Napoli. Qui per un camion in avaria segnaliamo 7 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Sempre sull'autosole per un camion in fiamme ora spento 6 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. In direzione opposta, verso Milano, code a tratti per il traffico intenso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa a Campegine. Per maggiori dettagli, per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sulla 10 Genova-Savona, un chilometro di coda tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 verso Genova. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, per lavori ricordo che è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Emilia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete in apertura alle notizie della 1 Milano-Napoli. Qui per un camion in avaria, ora rimosso, segnaliamo 8 km di coda tra Pian del Voglio e Sasso Marconi verso Bologna. E per un camion che aveva preso fuoco e ora è stato spento, ci sono 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Sempre sull'autosole, per un incidente ora risolto, 5 km di coda tra Terre di Canossa Campegine ed il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Per maggiori dettagli, per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sulla A10 Genova-Savona, 1 km di coda tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 per il traffico intenso verso Genova. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza, non vi distraete mai alla guida e non usate mai il cellulare. Da Autostrade per l'Italia, buon

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete in apertura alla 1 Milano-Napoli, qui per un incidente ora risolto. Ci sono 5 km di coda tra Terre di Canossa Campeggine ed il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. E per un camion che aveva preso fuoco e ora è stato spento, ci sono 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole, per un incidente ora risolto, 2 km di coda tra Reggio Emilia del bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A10 Genova-Savona, 1 km di coda tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 per il traffico congestionato verso Genova. È tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente ora risolto, 5 km di coda sono segnalati tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. E per un camion in fiamme che aveva preso fuoco ora spento, 4 km di coda tra Reggio Emilia ed il bivio e Modena Sud verso Bologna. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole, per un incidente ora risolto, 2 km di coda tra Reggio Emilia ed il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Sulla A9 Lainate Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete e la notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un camion che aveva preso fuoco ed ora è stato spento ci sono 6 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Sempre sulla 1 per il traffico congestionato 4 km di coda tra Terre di Canossa Campegine ed il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Per maggiori dettagli, per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole per un altro incidente, nel tratto campano, un chilometro di coda tra Capua e Caglianello verso Roma. Sulla A9 Lainate e Chiasso, per consentire le operazioni doganali, ci sono code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna per un incidente da poco risolto, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Sempre in A1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Parma ed il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna, con tempi di circa un'ora e 20 minuti, un'ora in più del normale. Code a tratti anche tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna. I tempi qui sono di circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Sempre in A1, 1 chilometro di coda tra Capua e Caianello per chi viaggia verso Roma per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un auto articolato. Andiamo ora al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa per chi viaggia verso l'Italia, verso Courmayeur, sono di circa 1 ora e 45 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete tranne alcune eccezioni che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Parma e Sasso Marconi verso Bologna. Il tratto si percorre in circa 2 ore, 50 minuti in più rispetto al normale. Code a tratti anche nel tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Code che si formano per i flussi intensi anche sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e la A13 Bologna-Padova per chi viaggia in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto occorrono 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Infine, sulla 9 Lainate Chiasso ci sono code per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. I tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Parma e Sasso Marconi verso Bologna. Il tratto si percorre in 1 ora e 40 minuti, mezz'ora in più rispetto al normale. Sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo 3 km di coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova per un tamponamento tra 3 auto. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica, dove le code si formano per i flussi intensi tra il Bivio per la 1 e quello con la A13 verso Ancona con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Sulla A9 Lainate e Chiasso si formano code per le operazioni alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. I tempi qui sono di 15 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco al piazzale francese per chi viaggia verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 45 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova per un tamponamento tra tre auto. Il traffico circola su due corsie. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire ad Altedo e rientrare in autostrada a Ferrara Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo sulla 1 direttissima, dove ci sono 4 km di coda per un veicolo in avaria all'interno di una galleria tra Badia e Aglio verso Firenze, con i flussi che circolano su due corsie. Ripercussioni anche sulla 1 panoramica, dove evidenziamo 2 km di coda tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello per chi viaggia verso Firenze. Restiamo in A1, infine si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Il tratto si percorre in circa 30 minuti, 10 in più rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova per un tamponamento tra tre auto. Il traffico circola su due corsie. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire ad Altedo e di rientrare in autostrada a Ferrara Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla 1, direttissima, ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria all'interno di una galleria da poco rimosso tra Badia e località Aglio verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Restiamo sulla 1, si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Il tratto si percorre in un quarto d'ora. Situazione analoga anche sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra il bivio per la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di circa mezz'ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova per un tamponamento tra tre auto risolto. Il tratto si percorre in 35 minuti. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire ad Altedo e rientrare in autostrada Ferrara Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla 1 direttissima evidenziamo 1 km di coda per un veicolo in avaria all'interno di una galleria da poco rimosso tra Badia e Aglio verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Restiamo in A1, dove si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Modena Sud e la 1 direttissima verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 45 minuti. Situazione simile infine sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 3 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova per un tamponamento tra due camion. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire ad Altedo e rientrare in autostrada Ferrara Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, evidenziamo 1 km di coda tra Cassino e San Vittore verso Napoli per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli. Il traffico circola su una corsia. Sempre sulla 1 si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Modena Sud e la 1 direttissima verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 40 minuti. Situazione analoga sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: tu ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Infine, sulla 16 Napoli-Canosa, un chilometro di coda si forma tra Benevento e Avellino Est verso Napoli per il traffico congestionato, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buonasera ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Apriamo questo collegamento iniziando dalla 13 Bologna-Padova, dove rileviamo 5 km di coda in aumento tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente tra due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire ad Altedo, dove si sono formate code dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare a Ferrara Sud. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud un chilometro di coda per materiali dispersi da poco recuperati in direzione di Milano e code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Sulla 1 direttissima tra la Panoramica e Aglio si impiegano 40 minuti, il doppio del normale, in direzione di Firenze. Circolazione intensa in Liguria in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Peglia e il bivio della 7 Genova-Serravalle e sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo della 10. Infine al traforo del Monte Bianco circa un'ora di attesa sia verso la Francia sia in ingresso in Italia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la 13 Bologna-Padova con 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente tra due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di anticipare l'uscita a Bologna Interporto oppure uscire ad Altedo dove si sono formate code e dopo aver percorso la statale 64 Porrettana rientrare a Ferrara Sud. Per traffico sulla 1 direttissima tra la Panoramica e Aglio si impiegano 40 minuti, il doppio del normale in direzione di Firenze. Circolazione intensa in Liguria in direzione di Genova, sulla 10 Genova-Savona, tra Genova-Pegli e il bivio della 7 Genova-Serravalle e sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo della 10. Code a tratti in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano-Est verso Brescia. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno, un chilometro per lavori tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno. E in tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte, coda per traffico verso Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Buonasera e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo gradualmente sulla nostra rete, ma una situazione di rilievo riguarda la 13 Bologna-Padova, dove registriamo 6 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente tra due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna Interporto e, dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Per traffico sulla 1 direttissima tra la Panoramica e Aglio rileviamo code a tratti in direzione di Firenze e la circolazione intensa in Liguria in direzione di Genova, in particolare sulla 10 Genova Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova Serravalle e sulla 7 tra Genova Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova Savona. In Campania, in tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte, segnaliamo coda per traffico verso Pozzuoli. Infine, al traforo del Monte Bianco registriamo 15 minuti di attesa per il traffico in ingresso in Italia e per quello diretto in Francia. È tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. La viabilità sta tornando alla normalità sulla nostra rete, tranne poche eccezioni. In particolare sulla 13 Bologna-Padova restano 4 km di coda in diminuzione tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente già risolto verso Padova. La circolazione è sostenuta in Liguria in direzione di Genova sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle. Ricordo che per un cantiere di pavimentazione la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord in direzione

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, la circolazione è tornata alla normalità su gran parte della rete, ma rileviamo traffico in Liguria verso Genova sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle. E ci sono code anche sulla 12 Roma-Civitavecchia per traffico intenso in uscita Civitavecchia Sud. Un incidente in cui è coinvolto un camper ribaltato sulla 14 Bologna-Taranto condiziona la viabilità tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est e si passa in corsia di sorpasso verso Bari. Segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina e il casello di Imola resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Inoltre ricordo che per un cantiere di pavimentazione la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra mezz'ora altre notizie.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pia Radio.
1: Buonasera ad Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione è tornata alla normalità e si viaggia agevolmente su gran parte della rete, ma rileviamo traffico in Liguria in direzione di Genova, sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle. E ci sono code anche sulla 12 Roma-Civitavecchia per flussi intensi in uscita a Civitavecchia Sud. Un incidente in cui è coinvolto un camper ribaltato nella zona pugliese della 14 Bologna-Taranto condiziona la viabilità tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est, e si passa in corsia di sorpasso verso Bari. Segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina. Il casello di Imola resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Inoltre ricordo che per un cantiere di pavimentazione la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. Si viaggia regolarmente su gran parte della rete, ma un incidente qui è coinvolto un camper ribaltato nella zona pugliese della 14 Bologna-Taranto, condiziona la viabilità tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est, e si passa in corsia di sorpasso verso Bari. Segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina. Il casello di Imola resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento rimane chiusa fino alle 10 del 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 oppure Serravalle Scrivia sulla 7. Per lavori di pavimentazione verso Roma la 1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 22 alle 5 tra Ceprano e Frosinone. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e più tardi.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, il traffico è scorrevole su gran parte della rete, ma sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo un chilometro di coda tra Calenzano e la 1 direttissima per un veicolo in panne in direzione di Bologna. È un incidente in cui è coinvolto un camper ribaltato nella zona pugliese della 14 Bologna-Taranto, condiziona la viabilità tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est e si passa in corsia di sorpasso verso Bari. Segnaliamo inoltre sulla 14 Bologna-Taranto lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina. Il casello di Imola resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Per interventi notturni sulla 1 Milano-Napoli dalle 22 alle 5 saranno chiusi i tratti compresi tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Per lavori di pavimentazione verso Roma la 1 sarà chiusa dalle 22 alle 5 tra Ceprano e Frosinone. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi per altre notizie.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dovuto alla chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord per lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dovuto alla chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord per lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona per la chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord per lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e la diramazione Capodichino verso Napoli. Ed è tutto.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e non abbiamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dovuto alla chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord per lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dovuto alla chiusura dei tratti tra Forlì e Cesena Nord per lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, resterà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Chi viaggia in uscita da Roma in alternativa può entrare a Portonaccio. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, salvo una sola eccezione che riguarda l'A26 Genova Gravellona-Toce, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova segnaliamo un chilometro di coda dovuto a un veicolo in panne. Il traffico scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, resterà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete e senza disagi, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 26 Genova Gravellona-Toce, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo fermo sul tratto. Si transita su una corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Al momento il traffico è scorrevole, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda l'A26 Genova Gravellona Toce, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in panne. Il traffico transita su una sola corsia. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.